la giornata venerà. Ora è tacco, un lume in tacco e l'arti lo vuo. Mette in pesa che l'arti mi gama. C'è ne trovo a vedere neanche un po' l'arti. Adatta che non è una gallonica la gama.